la bisaccia e anche se ho fame oramai non mordo. Guardami bene, li vedi gli occhi, guardami bene, guarda le mani, che cosa dicono i tarocchi, che cosa raccontano per domani. Prendi il mio cuore se ti riesce, sarà nascosto da qualche parte, che si inabissa come un pesce e come un baro cambia le carte. Perché a morire ci vuole poco, ma è furbo e adesso gioca distinto, e sente l'acqua e avverte il fuoco, è duro e non si dà per vinto.